下面来到第三乐章。Allegro moderato molto e marcato, poi quasi presto, poi andante maestoso。

usare stratagemmi ed equivoci, o te spregiar, orteggiare. E voi, ecco i vostri genti, ecco l'occhiata, torce da gatto pardo e fetti spignazzi. Avete scorta il vostro onore, che onore, che onore, che onore.

0: riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che va.
0: Bella strada. L'onor.

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

aria voi, furfante, ho atteso troppo e mi discaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi spa. Lesti, lesti, lesti.